me kai Ewade fa che me Ewa Yesu Christo di mo Patroka se urade Ena na tri Bro mi jina pa ebo mi Mesre osura hu odin Uonko kwa hu odin Empa eba hu odin Emra mi suwa Yesu di mo Emra yen suwa Yesu di mo